0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Best of Miller. Když je ty milenia, tak na